come una frusta, passa il ventin della cade il ragno, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.

dell'ur. Ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod'ufcun trulà.